0: Hi, this is Donna, the Rock and Roll Chef, and you're listening to 98.1 KZE, my favorite radio station.
1: Cosa leggerai? Con che libro affascini il tuo cuore? E se ti perderai nel labirinto di un amaro autore?